Yajaradani bai pule la mela tu. Doka yajaradani bai pule la mela tu. Bai pule la, bai pule la, bai pule la mela tu. Bai pule la. Bye, Bulela. Bye, Bulela.

Dumela moreetsi, amogela ditlhogo tsa dikgamo NBC, tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi, seo di balelwang ke Noa Madikgwe. Amerika e bolela gore dikepe di tla simolola go tsamaya ntleng le go duedisiwa lekgetho go ralala Strait of Hormuz, e le nngwe ya tse Amerika e dumelaneng le tsone le Irane mo tumelanong ya kagiso e e saenilweng ke tautuna Donald Trump. Selemo se se fetile, metsi a Amazon ya kwa Brazil a na a tokafala morago ga dingwaga tse pedi ka go latelelana tse di neng tsa tlisa komelelo e masisi. Setlhopha sa G7 sa mebuso e megolo se tla tshwara dipuisano le tautona Volodymyr Zelensky ka ga dikgang tse di amang Ukraine. Kgotlatshekelo e tshegediwang ke UN kwa African Republic e tla simolola tsheko ya ga Francois Buzize yo kileng ya boele tautuna mabapi le melato e kgatlhanong le ditshwanelo tsa setho e a neng a e dira magareng ga ngwaga wa 2009 le 2013. Kwa bokhutlhong, toromo ya lehatshe ya bogolo jwa 6.7 e itaya bogare jwa Indonesia, mme ga gona dipego dipe tsa gore go na le batho ba ba gobetseng. Boetsodikalo, ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi, reetsa dikgang tse di tla latelang ka nako ya bone e le dikgang ka bokhutshwanyane.

Paolo Ankeka Nerugaba a tshwere Lukago fa ne a ipaakanyetsa go isa lekwalo la kgotlatshetota a isa lekwalo la kgotlatshekelo kwa ga molaodi wa Sesole. Babueledi ba Sesole.

Oh! Oh, yes. Abra Ramona Wapina. Ka MT. Azjaba. Batabajalo le Saudi. Abare Ibanja. Ke ngwa dipina tse e le gore di dule jalo le album ya bone e ntšhantšha e le gore ba e golotse mo tsatsing le na la gompieno. Album eo ya The Trap Temptations, re bua jalo ka collaborative album e ba berekile mmogo ga sene MT le Saudi ga mmogo le Sjaba. E rwele dipina tse di monate, na le dipina tse di monate o e reetsa go batla gone go e streama o ka ya gone ka ko Spotify ga mmogo le Apple Music ke gona kwa e le gore ka ya bona teng. Na le pina tse di monate tse di tshwanang jalo le bo I Was Young featuring Raf MT Sjaba le Saudi. Go na le nngwe pina gape ya ba dirile mo gone ya Sakuluma, pina e monate nate, ke album e monate. Ha o batla go streama o ka ya gona ka ko Spotify ga mmogo le Apple Music wa go tlwa gore ba go tshwaretseng mo mogagamoleng wa album e leng gore ba e golotse mmogo matsatsing lena la gompieno. Sete bosigo a bala malatšhi le lesome a le borataro a re metsotso fela motho yo montle e le lesome le bone go tswa nakong yago ya bone stationing sa go sa machaochele TYSFM sa ratiwa ke nna le wena bosigo le motshegare Submarino boa gape a kopana le wena mo nakong ena ya gompieno ke tsaya kere. Re tlabe re ntse re le gone fa mmogo nna le wena re di betsa re di konka go le monate nate jaaka o itse gale le gale. Re di shapa go akona konyele ya abotlhano hai ei jara so a jalo kae a re jere je monate re tlhabe kgobe ka mmutlwa re reetse mmino monate nate mo tsatsi lena la gompieno utlwa bana solofetsa a e se monate fela go tswa fela mo nakong ena ya gompieno go ya nakong ya botlhano.

re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

0: Bontse mogaetso, ke aka ke santse ke na le wena e ne le modirakana o mphemetse mogaetso ke akana buisana kealo le mokanselara wa masepala wa Gobabis. Mme re tsamaela go garela mogaetso mo nakong eno tla ke go tlisetse jaaka modirakanna Bogosi Ntshwaro go na buisana ke na le Chief Inspector Morwe mosong wa letsatsi la gompieno jaaka na re nela pego ya mapodisi mo kgaolong.
1: Chief Inspector ka gowe ga se lantlha ke bua le wena me ke tla ke bua le wena ka sewelo mme go bonela o ka re nna le wena re tla tsware ya go bua sebakanyana se se telele ke botsa hela gore a Chief Inspector gongwe o na le leina la Setswana gore ke tle ke itse ka mokgwa mongwe ga e le gore wa kgona ga bogotweng wow. All right.
2: Batho ba le bantsi ba mpitsa ka la kgwele ya dinao ba re makolodi
1: ba re mang
2: Mar Makroti.
1: Makroti.
2: Eh.
1: Hey, what? So Chief Inspector le na la tsameka kgwele ya dinao.
2: Eh, ke ne ke tsameka ke tsena sekolo go mpikirwa kwa.
1: We tsameka tsela go mpikirwa.
2: Ya, ke ne ke taboga go mpikirwa kwa.
1: All right. No me. Are tse hela le ola Chief Inspector gona jaanong. A go tla o kgabaganye ka pego tsa mapodisi.
2: Ke nna Chief Inspector Moro o tsa mo go abisi. Ke ile tswara ke dipego tsa policy di se kae e rile siete bosigo a tlala malatsi a le robobedi nako ya boraro mobelo ha fen marke go abisi melala o tlile telefone ya motswa se tlabelo go tswa mo molaeng mme telefone o tlileng ke Samsung A-060 e le kwa madi a Namibia dikete di le pedi makgolo a le marataro mme selefoune ga se e be e bonwe mme dipatlisiso tsa sepodisi di tsantse di latsen e rile seetebosigo a tlhola borobongwe nako ya borataro ga o ka grocery go abese melala o tsene mo storong mme a ba go utswa di-body lotion le dipedi le baseline mme dilo tse tlotlhe di lopa madi a Namibia lekgolo masome a le mararo le boraro mme di bonwe melaela o tshwerwe mme ba moneile fine ya 300 ala sa ituele ke gone o ka yang go tlatsekelong e rile seti bosigo a tlala lesome le bongwe melaela o ne a kgweetsa auto a tagile mo kerkstrata go babisi mme di-traffic di mo ganetse di a mo dula moya mme ba bona gore o tagile mme ba mo tshwara mme o ka tlhaga gompienong fa pele ga kgotlatsekelo mo go babisi e rile seti bosigo a tlola lesome le bongwe a diseleng tsa go ba besele a tronkong gana lepanti le lengwe le teile le lengwe ka letswele mo sa tlogong mme o dile kgetse mme lepanti le lena le ka tlaliwa leisego ko kgotlatsekelong e rile seti bosigo a tlola lesome le bobedi nako ya bongwe ka gare ga nako ya bongwe le nako ya bobedi ga Simonte mokgwa wa bese mmela o segile saile wa traka mme a ba utswa dikarata di tlhano tsa flying fish mme dikarata tse tsotlhe di kwatsa madi a Namibia dikete di le pedi mme melaela ga sa ba tshwarwe mme dipatlisiso tsa sepolisi le gone di santse di latetse e rile seti bosigo a bala lesome le bongwe nako ga ba itse gore ke nako e ko benedupu melaela o tsene mo kombeseng a ba go utswa proline laptop e kosa madi a Namibia dikete di le tharo makholo a le mane le 90 cents ne dipagiso ga sa ba tsari dipagiso se se politile gone di sa di dilela pete e rile jeti busiru abala mal le somele bobedi na go ya 12 o'clock busiru how wa le nyemploto go mo khwabisi melala o tsene motlung a motho a se tsabelo me a ba go tswa cellphone navy cellphone samsung 805 a ba utswa le solar light le a ba utswa le di ka go tse di kibiru di habana slippers le di le melora tsewa me dilo tse tsotlhe dilopa madi a namibia dikete di le pedi makgolo a le supa mme melala ga sa ba tshwarwe dipakiso le gone di santse di latetse ebile seti bosigo a bala lesome le bobedi nako ya lesome le bongwe ko polaseng ya catlak number 385 melala o tsene babelaela ba tsene mo campaign ya motho wa setlhabelo e ba go tlhaba a red car dennis red bosmara kgomo ya bosmara e lopa madi a namibia dikete di lesome le borobo bobedi mme ga se ba ba ba tshwarwe dipatiso le gone di santse di latetse e rile seti bosigo a qela masome a le mabedi lesome le bobedi a lesome le bobedi ya nako ya bongwe o tswana bloko melaela o tshwere ka nama mme a mapolisi ba motsa gore o kry-ile kae ga itse gore ga tlhalosise sentle gore o etsaya kae gana dikarabo mme ba motshwere ga monere a dipolisi a polisasi mme nama e utlwileng ke dibelto e ne le dibeltong tse di diegang 3 kg mme ga ba itse gore e lopa bokae ga ya biegiwa gore e lopa bokae mme melaelo o ka tlhaga gompikenong fa pele ga kgotlatsenkelo mo go abise gone gotlhe.